0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 negli studi storici della Media Records, capitanati da Gianfranco Bortolotti, dove c'era anche Mario Più, che appunto in quell'anno fece uscire questa perla che si chiama Mass Experience.

0: Mario Più con Mass Experience era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, anche oggi qui su One Dance, ti propongo un super mashup che vede due grandissimi pezzi degli anni 90. Da una parte Robert Miles con la sua Children nella versione di Dave Darrell, dall'altra Ultranate con Free 1997. Questa è Free Children.

0: Children inserito nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance.
1: Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia!

0: Scopri il sito di OneDance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance, su

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Gigi D'Agostino è il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance, inserito nel suo primo album del 1996 e nella famosissima compilation degli anni 90. Sto parlando de Le Voyage. Ci ascoltiamo un pezzo dolce, ma che fa

0: Gigi D'Agostino con la sua Happily, selezionata nel nostro spazio Disco Viaggio ogni giorno qui su One Dance.
1: One Dance, la storia siamo noi.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: amare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

alla nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Nino Brown. Andiamo in Irlanda del Nord, due produttori famosissimi negli anni 90, Agnelli e Nelson, nel 1998 tirarono fuori questa perla che si chiama El Niño.

0: magico dall'Irlanda, Agnelli e Nelson, il nostro disco viaggio su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Ciao a tutti, buon sabato e buon weekend. Benvenuti su One Dance. State per ascoltare la replica, il meglio della storia della dance, andato in onda questa settimana insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Direi di partire subito senza perdere altro tempo. Il primo è di Erika, I Don't Know.
1: La storia della dance.

rimane tuttora uno dei più grandi successi di Erika De Bonis, sorella di Tristano De Bonis, ovvero Magic Box, compagna del DJ Ross. Questa arriva dal 2003. I Don't Know, qui nella storia della dance, un pezzo bello come tutti quelli che poi ha fatto Erika. Tra l'altro è uscito anche nel 2025 il remix insieme a Gabri Ponte, che sostanzialmente è uguale, insomma lo sapete, l'avete ascoltato milionate di volte. Ma a proposito di Gabri, attenzione perché qui stamariamo di brutto.

Il rumore che sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10 e segna al massimo 10, cioè proprio è fisso lì, non si muove. Gabri Ponte con Jordi, uscito nel 2002, è diventato uno dei più grandi successi Italo Dance dell'inizio del 2000, insomma, perché andava la roba dance remixata in italiano e si può dire che Gabri Ponte appunto ha aperto questo filone che a tanti piace ma a tanti no. Beh, dipende un po' dai gusti, sicuramente non stiamo parlando di Rhythm is a Dancer degli Snap, però c'è da dire, dobbiamo ammetterlo, che Jordi è stato un grande successo della musica dance made in Italy. Esisteva anche la versione con Roberto Francesconi. Io ogni volta che mettiamo Jordi voglio sentire un pezzo di quella. Attenzione, perché qui il tamarometro mi va a 12.

grandissimo Roberto Francesconi con questa versione di Jordi. Tra l'altro, insomma, Francesconi, per chi non lo conoscesse, pochi credo, è uno dei più grandi vocalist del nostro paese, che ha fatto anche dei dischi nel 1995.

sapevo che si nervosiva la signora. Vabbè, ha ragione, però posso dirvi, Gianluca, anche te, scusa, metti corrente elettrica, cosa ti aspetti? Roberto Francesconi dal 1995, grande vocalist, ne parlavamo poc'anzi, tuttora attivissimo. Tra l'altro non fece solo corrente elettrica, ma anche un altro pezzo che si chiamava Una pallina un cerchio, una pallina un cerchio, te lo ricordi? Questo ha una storia particolare, questo pezzo. Tra poco ve lo faccio raccontare proprio da Francesconi in persona. Una pallina, una pallina.

0: uno dice: ma che bordì, come si direbbe a Roma, una pallina, un cerchio? L'ho intervistato e mi ha spiegato proprio che significa una pallina, un cerchio. Senti un po'.
1: Oltre a corrente elettrica, c'è questa frase che lui diceva sempre di continuo: una pallina, un cerchio, una pallina, un cerchio. Vuoi raccontare la storia della pallina e del cerchio?
2: Beh, c'è dietro un lavoro di anni e anni di ricerca, di cose psicologiche. Mi sono perso a Como e continuavo a girare in piazza Camerlata, che non sapevo che era piazza Camerlata, e vedevo continuamente stata una pallina, un cerchio, una pallina, un cerchio. Un incubo è un incubo, ed è giusto che il mio incubo diventi anche il vostro incubo.
0: Perché praticamente c'era questa rotonda con una statua che c'è ancora.
2: C'è
0: giusto?
2: Ancora, guai a chi la tocca quella.
0: E sta statua è fatta di una pallina e un cerchio. E allora tu hai cominciato a dire una pallina e un cerchio.
2: Nel mentre cercavo di leggere i cartelli di notte al buio, l'unico che sapeva la strada, buonanima Roby J, un bacio grande grande al grande Totem, e con la sua polemica solita: ah, se io guidassi, se ci vedessi, guiderei io, quindi io saprei la sta, e continuavamo a girare, girare, girare, fin quando non è entrata nel cervello questa pallina in cerchio.
0: Perché praticamente voi giravate attorno alla rotonda.
2: Sì, perché non sapeva, è questa, è quella, è quell'altra, e intanto giravamo, perché nel traffico non è che potevamo star mezz'ora a girare, perché poi cioè, diventa, hai capito? Cioè,
0: al telefono mi hai detto una cosa che è straordinaria, che poi è veramente così: tu portavi la tua vita reale nelle serate tuttora.
2: Certo, io quello che vedo dico, cioè
0: quello che ti succede,
2: sì, no, ma quello cioè, ma la gente, ma tante frasi sono fatte a pezzettino, uno dice una cosa, uno ne dice un'altra, poi si mettono assieme, cioè, perché è giusto dare soddisfazione a tutti, ognuno fa parte dello spettacolo, è uno spettacolo che facciamo tutti insieme.
0: Grandissimo Roberto Francesconi, come sempre faccio, vi ricordo che trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.
3: La Storia della Dance.

proposito di persone influenti nel mondo dance che ho intervistato, c'è anche lui, Elvio Morato, mitico, con la pastiglia del fuego, grande pezzo qui nella storia della dance. Questo, pensate un po' voi, risale al 1993, lì a cavallo, ed è contenuto nella primissima Hitmania Dance. Non so se ve la ricordate, è uscita all'inizio del 1994 ed era remixata da Paolo Bolognesi insieme a Provenzano, che all'epoca erano su RDS, perché la prima Hitmania Dance era sostanzialmente sponsorizzata da RDS. C'erano dei grandi successi tipo The Rhythm of the Night, insomma gran parte di quelli del 94, e poi delle chicche, ve le faccio sentire un po'. La prima, Virtualismo, Cosmonautica.

Questa me la richiedete sempre in tantissimi. Oh, Dino Brown. Quelli che richiedono cosmonautica iniziano la frase con oh. Oh, Dino Brown. Non hai ancora messo cosmonautica. Adesso ve ne faccio sentire un pezzettino, poi la inseriremo nel nostro spazio Kick of the Day. Oggi ne abbiamo un sacco di kick, stiamo guardando la scaletta. Un altro pezzo contenuto nella prima Hitmania Dance, oltre a Cosmonautica, oggi mi esce il romano, chiedo scusa, era Gengenaru Genge. Z100. Gengenaru Genge. Il progetto.

stiamo parlando di un sacco di tempo fa, eh? Un altro brano contenuto nella primissima Ilmania Dance era Talking About KK.

0: Super Disco. Progetto tutto italiano dietro al quale si celavano Giuseppe Chicco Palumbo e Marco Kenneth Rossetti, che hanno vinto tra l'altro il DMC versione italiana del 1992. Per quelli che non sanno il DMC, un giorno vi spiegherò cos'è, i DJ lo sanno. È una battle tra DJ principalmente di scratch. Ed è una battle mondiale, però aveva la sua versione italiana e questi KK la vinsero nel 1992. A proposito di KK, protagonisti della terza qua, che chicca è? Vabbè, di un'altra chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca of the day.

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
0: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

arrivo subito dopo Welcome to My Life, Hotel St. George, il progetto di Roby Santini, Davide Pignataro e Vanni Giorgilli. Questa è bellissima, un pezzo che insomma chi ama la Italo Dance dei primi 2000 si ricorda e probabilmente si è emozionato nel riascoltarlo. Un'altra chicca of the day, arriva I Magic con Stop.

In Italy c'era il DJ Ross dietro i Magic insieme a Stefano Marcato e Nick Ferrando. Allora vi dico chi a quali altri progetti hanno partecipato Nick Ferrando e Stefano Marcato. Nick era anche dietro The Lawyer. L'avvocato. Ma non è che Nick era l'avvocato?

0: Scusa. Gianluca, vieni di qua a fare il trenino, dai, togliti da sta console, mamma mia. Lavori tutto il giorno. Che cazzata che ho detto, ma. Another Star era un pezzettino di Coimbra.
1: Future 90s, gli anni 90, visti dal futuro.

0: Dal 2009 il disco di Bob Sinclair, La La Song, che ha ottenuto un successo mondiale e si avvale tra l'altro della collaborazione con la Sugar Hill Gang, che si può dire, insomma, adesso senza sbagliare, senza incorrere in errore, mamma mia, mi è partito l'allarme della R Moscia, chiedo scusa, ma anch'io che dico incorrere in errore, si può dire senza sbagliare che la Sugar Hill ha inventato un po' il genere rap, hip hop, e non a caso, attenzione al disco 80, arriva Rapper's Delight.
1: La storia della dance, disco 80.

È uscito nel 1979, era avanti proprio anni luce, anche se una prima versione è stata prodotta dalla cantante Sylvia Robinson, cofondatrice poi della Sugar Hill Gang, e venne registrata l'anno prima, nel 1978. Fatto sta che rimane un pezzo capostipite della storia del rap, ma anche della disco funky, se vogliamo, perché questo è ballabilissimo ed è tuttora uno dei pezzi più belli di fine anni 70 e inizio 80. Sempre rapper, questa volta Run dai Run DMC con Praise My DJ.

0: così la prima ora della storia della dance.
1: La storia della dance.
2: One dance.
3: Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 7.

scende sempre un po' la lacrimuccia quando riascolto questo brano bellissimo dei Datura insieme ad Amparo, la Sciura, colei che sostanzialmente ha fatto tutte le voci dei dischi dei Datura. Questa è Will Be One qui nella storia della dance. Saluto Ciro e Stefano, che come se fossero dei miei zii ai quali voglio bene. Abbiamo fatto anche diverse serate insieme, l'ultima recentemente insieme a Stefano, ed è sempre un piacere collaborare con dei mostri sacri.

0: successo Better Off Alone, uscito nel 1999, arrivò subito dopo Back in My Life nel 2000 e infine questa Will I Ever, una bella chicca nella storia della dance. E a proposito di chicca, arriva la chicca of the day,
1: la storia della dance chicca.

versione remix Psycho, come detto poc'anzi, di Gigi Dag di Cadavez, uscita nel 2000, e proprio in quell'anno Gigi ha fatto un sacco di remix, perché non c'era solo Cadavez, c'era anche Ritual Tibetan di Kalia, che abbiamo ascoltato proprio recentemente qui nella storia della dance, e poi mise le mani anche sopra il disco dei primissimi anni 90 dei Vanilla. Era Ice Ice Baby, i Vanilla Ice, è giusto dire così. Il remix di Gigi D'Agostino era questo qui. Sempre delicatissimo Gigi. Ice Ice Baby. Vanilla Ice.

Vanilla Ice, Ice Ice Baby, remix di Gigi Doug. Nel 2001 poi fece un'altra bellissima versione di Carry On di Magic Box e poi se ne uscì remixando nel 2002 il disco di Ago, Put On Your Red Shoes. Tamarri d'Italia e non solo, riunitevi! Tamarri d'Italia e di Svizzera italiana!

0: originale era del 1998 dalla Germania, il liquido che sostanzialmente hanno fatto Narcotic e poi Ordinary Life e sono spariti nell'oblio, ma grazie a Narcotic rimarranno nei secoli dei secoli. Questa appunto era la versione lento violento di Gigi D'Agostino e adesso Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

Angels of Love, il disco dei Nylon Moon, anche in questo caso progetto tutto italiano. Era il nostro disco viaggio qui nella storia della dance. Ogni giorno ve ne suoniamo uno, due, tre, dipende da come ci gira. E in questo caso è una perla sulla falsa riga di Robert Miles. E il pianoforte usato in tanti pezzi Dream Progressive dell'epoca. Tra l'altro i Nylon Moon fecero tre successi. Uno era Angels of Love, l'altro era Sky Plus.

Colonna sonora di un film che ci è rimasto nel cuore e nella testa, Trainspotting 1996, tra l'altro film che ha reso famoso anche il disco e non viceversa, perché dopo l'inserimento nella colonna sonora ufficiale divenne un capolavoro, come ho detto poc'anzi, un inno degli anni 90, Unaware, Bosley P.

Sound, dall'altra i Sun Kids con Rise Up. Un sacco di complimenti a Marco Gioia e Mauro Minieri, sono le chicche che puoi ascoltare quasi esclusivamente della storia della dance. Beh, insomma, ve le suoniamo apposta, quei mashup, quei lavori che sono introvabili, ma se ci ascolti tutti i giorni, prima o poi li becchi. Tra poco torniamo, state lì.

0: Ogni giorno alle 16 su Andenza c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: Sei su One Dance. You and I.

detto tutto su questo capolavoro di Wamdu Project, 1997 la versione originale, remixata poi da Valterino e Mauro Ferrucci, il progetto Roy Malone, che ha fatto un sacco di altri pezzi, rimasta incastonata nel cuore e nella mente di tutti noi. Andiamo all'estate del 1997 con un altro disco di quelli che ti fa venire la pelle d'oca se l'hai vissuto e se c'eri. Todd Terry, Something Going On.

suonava il pezzo di Sylvester, Dance Disco Hit, Byron Singling, questa Get Up e i suoi occhialoni da mosca. Mi piace sempre ricordarlo, perché ogni volta che poi passa Get Up vado a guardarmi il video ufficiale. E adesso voliamo in Sicilia, ci aspettano i fratelli Caminita, Clutch, questo è Don't Worry.

super disco come tutti quelli che passano qui nella storia della dance ogni giorno a due ore. Insieme a Dino Brown e Jaloum Dual godiamo come ricci. Se c'eri negli anni 90, sei nel posto giusto, sulla radio giusta, e continuiamo così. Che meraviglia!

0: caso, originale di Patti Smith, che poi era di Bruce Springsteen, che vabbè, l'abbiamo raccontata centinaia di volte la storia. Dato che i Cascada arrivano dalla Germania, io vorrei mettere un disco degli Italo Brothers, che sono i re tedeschi della musica hands up. L'unica cosa, dato che il pezzo è un po' spinto, devo chiedere all'editore della radio, cioè posso mettere un attimino un pezzo un po' più tamarro del solito?
1: Per l'amor di Dio,
0: oh,
1: fai, se pensi di non poterti fermare.
0: No, adesso non penso di potermi. Sì, grazie.
1: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
0: Eh sì, voglio.
1: Potresti anche non farlo.
0: Allora mi dici così,
1: scusa. Mi apro. Però se lo vuoi fare, fallo.
0: Lo faccio.

0: chiudere la storia della dance. Noi torniamo domani, mi raccomando, puntualissimi. Un abbraccio da Dino Brown e Gianluca Duvalle. Ciao a tutti.
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance. Sono le 7:57.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
7: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
6: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
7: Così mamma è felice e io di più.
2: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti su One Dance da parte di Miki Boselli. Siamo allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, sempre su One Dance. Oggi iniziamo con una canzone pop che è quella dei New Radicals, You Get What You Give, che è stata veramente una canzone di successo in tutto il mondo, pubblicata nel 1998, canzone che riscosse un enorme successo e fu il primo e più popolare singolo di questo album, che si chiama Maybe You're Being Brainwashed Too, detto giusto in inglese, e che è stata rivisitata anche da Gamper e da Doni con lo stesso titolo, You Get What You Give. Ma cominciamo dall'originale dei New Radicals.
0: Contaminazioni.

Camper e Dadoni nella loro versione dell'originale, che era dei New Radicals, che ha aperto l'appuntamento di oggi e va a chiudere quindi lo spazio dedicato alle contaminazioni. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima su One.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 1995, Billy Ray Martin, Your Love in Arms.
2: Bentornati a Festival Bar, 32esima edizione, primo appuntamento con Festival Bar 1995. Allora, per il prossimo artista che arriverà qui sul palcoscenico, ho bisogno del vostro aiuto, perché è uno dei pezzi dance più forti del momento, quindi io so che la canzone la conoscete a memoria, dovete aiutarmi a presentarla. Dunque, vi dico subito che il suo nome è un nome maschile, ma lei è una donna, canta in inglese, è nata ad Amburgo, ma vive a Berlino. La canzone fa così.

0: Loving Arms, Billy Ray Martin. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance. USA.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12.99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9.99. Info i paesi su iliad.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, ovvero le novità scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Tocca a Molella e Nick Peloso. Questa è Joanna.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo l'indimenticabile re del pop Michael Jackson con Smooth Criminal dal 1988, la mitica scena in cui Michael e i ballerini si inclinano in maniera quasi innaturale grazie ad una serie di cavi e perni nelle scarpe brevettate dallo stesso Jackson. Scena mitica nel film Smooth Criminal, Michael Jackson.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8:59.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Perù, aereo turistico precipita a sud del paese, morti 11 passeggeri, tra cui 7 italiani e 2 piloti. Decollato dall'aeroporto di Pisco, il velivolo era diretto a Nazca, ma avrebbe perso quota all'improvviso abbattendosi su un terreno agricolo. Restano da chiarire le cause, ma si fa strada quella del maltempo per i forti venti che hanno interessato la regione. Medio Oriente, Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco contro l'Iran che era in programma in queste ore. Attacco sospeso a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente americano, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Altra notte di fuoco tra Ucraina e Russia, dove 2 persone sono rimaste uccise a seguito di un attacco con droni. Al centro di Mosca, un ordigno artigianale nei pressi del ristorante Balzi Rossi ha provocato 3 morti e 15 feriti. Il fuoco incrociato ha coinvolto pesantemente anche Kiev, 9 i morti. Calcio, festa grande per il centenario del Napoli, sul palco di Piazza Plebiscito, oltre al patron De Laurentiis, ha parlato anche il nuovo allenatore Massimiliano Allegri.
6: È iniziata la stagione, speriamo l'anno prossimo di ritrovarci qui tutti insieme a festeggiare qualche trofeo, o speriamo uno, due, tre, non si sa, che riusciremo, se riusciremo a vincere.
5: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
7: One Dance, qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Appassionati di dance, bentornati nella Memory Chart di One Dance con la nostra macchina del tempo che in questo appuntamento ci riporterà alla primavera del 2002 con 5 pezzoni che ci hanno fatto alzare le manine al cielo. Il primo è firmato Hot Coffee con Another Break in the Wall.

Aveva il finestrino e con la manina all'esterno si cantava questa canzone di Mooney Dove. Appena sentita qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, siamo alla primavera di 23 anni fa, l'anno è il 2002 e tra le più ballate c'era anche Madhouse con Like a Prayer.

firmato Madhouse, il remix di Like a Prayer che ballavamo in discoteca 23 anni fa. Con la Memory Chart siamo nella primavera del 2002 e tra le più forti in quel periodo anche Usaid, Planet.

Planet Funk, un gruppo italianissimo con Marco, Alex, Domenico, Dan, precedentemente anche Sergio Della Monica, scomparso purtroppo nel febbraio del 2018. Loro sono i Planet Funk e questa è Who Said, pezzo che chiude la Memory Chart della primavera del 2002. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque. Da Stefano Federici è tutto.

0: contengono la sua Moons Waterfall, che in particolare è stata l'intro della Duplay Live Compilation, nella quale Mad Bob intonava: noi siamo come il fulmine che squarcia il cielo in due, noi siamo energia pura, Duplay, paura.
1: Noi siamo come il fulmine.

0: italiana, questa Hyperspace di Roland Prent, lo abbiamo ricordato in questa pillola di storia su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.

0: Iniziamo con le canzoni che hanno fatto la storia della dance. Dal 1983 Boy George con i suoi Culture Club Come Chameleon. Aveva da poco, tra l'altro, Boy George ha visitato la Giamaica e se n'era follemente innamorato. Canzone in vetta alle classifiche in una quindicina di paesi. Come Chameleon, Culture Club.
1: One Dance Classic.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School,
3: vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Incidente aereo in Perù, la Farnesina ha confermato la morte dei 7 italiani, tra le vittime anche 2 membri dell'equipaggio peruviani, 2 cittadini tedeschi e 2 spagnoli. USA-Iran, Trump annuncia la sospensione dell'attacco in programma in queste ore. Il patto è che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive il presidente americano su Truth. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Bologna, oggi il 46esimo anniversario della strage del 1980. L'orologio fermo alle 10.25 racconta ancora oggi la disumanità del disegno eversivo di matrice fascista, scrive il ministro dell'interno Piantedosi sui social. Nazionale, Buffon rompe il silenzio, avrei scelto Conte, poi Baldini, ma Mancini resta tecnicamente una decisione giusta. Su Pirlo, dice ancora la Gazzetta dello Sport, è stato un tentativo politico, goffo e mal riuscito per farlo etichettare come impresentabile. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: Dance. The end.
7: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti e bentornati nello spazio con le contaminazioni da parte di Michi Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo con una canzone che conosciamo tutti del 1995 ed è la canzone del gruppo inglese dei Nightclowers con il DJ americano Mark Kitchen, anche se l'originale era del 1992, un po' più acid jazz, infatti ha ottenuto meno successo rispetto a questa canzone, che

Friday di Reitman va a chiudere il nostro spazio di oggi dal 2021, e prima abbiamo ascoltato anche i Nightcrawlers con la versione originale di Push the Feeling On del 1995. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, live del concerto Two Brothers, Never Alone.

0: qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Al microfono Dino Brown, al mixer c'è Edo Colavini. È tornato un grande successo degli anni 90 di Charles & Eddie, Would I Lie to You. Questa è la versione dance del DJ Rebel.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro imperdibile appuntamento con Laura. Facciamo un viaggio meraviglioso attraverso i ricordi e le emozioni con le canzoni che hanno fatto la storia di quei mitici decenni. Dal 1987 una grande, indimenticabile, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, uno dei più grandi successi di questa straordinaria artista, certificato 8 volte disco di platino. I Wanna Dance With Somebody.
0: One Dance Classic.

0: era Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Incidente aereo in Perù, la Farnesina ha confermato la morte dei 7 italiani, tra le vittime anche 2 membri dell'equipaggio peruviani, 2 cittadini tedeschi e 2 spagnoli. USA-Iran, Trump annuncia la sospensione dell'attacco in programma in queste ore. Il patto è che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive il presidente americano su Truth. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Bologna, oggi il 46esimo anniversario della strage del 1980. L'orologio fermo alle 10.25 racconta ancora oggi la disumanità del disegno eversivo di matrice fascista, scrive il ministro dell'interno Piantedosi sui social. Nazionale, Buffon rompe il silenzio, avrei scelto Conte, poi Baldini, ma Mancini resta tecnicamente una decisione giusta. Su Pirlo, dice ancora la Gazzetta dello Sport, è stato un tentativo politico, goffo e mal riuscito per farlo etichettare come impresentabile. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: The end. Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Family Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su Andance, un nuovo appuntamento con la Memory Chart e questa volta vi accompagno nella primavera del 2015 con le 5 canzoni che in quel periodo abbiamo ballato in discoteca, anzi straballato in disco. La prima dalle 5 è Perdoname di Orro.

conosciuto anche con il soprannome Tonic oppure Diorro, entrambi pseudonimi di Eric Orrosqueta, nato a Los Angeles. Lui è Diorro e questa è la sua canzone Perdoname, che ha aperto la Memory Chart. Siamo nella primavera del 2015 e tra le più ballate in discoteca anche What I Did For Love, David Guetta.

cantata da Emily Sandé, cantante britannica, scritta dal DJ producer francese David Guetta, What I Did For Love, che abbiamo straballato nella primavera del 2015. Siete su One Dance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart, e tra le più belle in quel periodo anche Firestone, Kygo.

La canzone di Kygo, nato a Singapore ma con passaporto norvegese. Ma attenzione, perché nella primavera del 2015 ballavamo anche questa canzone di Bruno Mars e Mark Ronson.

dalla Giamaica, Omi, con questa canzone Cheerleader, che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Come sempre su Undance vi ricordo di scaricare la nostra app per ascoltarci in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!

8 agosto del 1994 dagli Everything But The Girl passò inosservato fino a quando il DJ Todd Terry pensò di fare un remix che spopolò e scalò tutte le classifiche mondiali. In realtà l'originale era chiaramente diverso, un pochettino più pop, anzi decisamente più pop. Lo hai già sentito? Sì.

la versione originale di Missing, che come detto poc'anzi passò inosservata, poi grazie al remix di Todd Terry esplose in tutto il mondo e gli Everything But The Girl furono così contenti del lavoro di Todd Terry che gli affidarono anche il remix del singolo che arrivò subito dopo. Sto parlando

0: pezzettino di Wrong, Everything But The Girl, remixati sempre da Todd Terry, il protagonista di questa pillola di storia, qui su One Dance.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Ok, valigia fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
0: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1986, High and Love di Stevie Winwood. La canzone vinse 2 Grammy Awards come migliore interpretazione vocale maschile e migliore registrazione dell'anno.
0: One Dance Classics.

0: su One Dance al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. È mezzogiorno.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
5: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
4: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
5: Così mamma è felice e io di più.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Bologna, 46 anni fa la strage alla stazione che causò 85 morti e 200 feriti. La strategia neofascista pretendeva distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia, commenta il presidente Sergio Mattarella. In città numerose iniziative per ricordare l'attentato. Tra le istituzioni presenti, il sindaco Matteo Lepore.
8: La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
7: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane, 2 famiglie brianzole. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 capoluoghi monitorati, domani l'allarme si allargherà anche ad Ancona e Bari. Nazionale, Buffon senza filtri su Mancini, avrei scelto Conte poi Baldini. Su Pirlo, dice alla Gazzetta dello Sport, il sito russo è stato un tentativo politico goffo e mal riuscito per renderlo impresentabile. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
9: The end.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi facciamo una tripla, infatti partiamo con la versione dell'album originale di Mystic Motion dei Datura con Billy Ray Martin, per poi sentire la versione più famosa, ovvero Bam Bam Remix di Mystic Motion, e chiudere con il remix di Luke DB, sempre di Mystic Motion di Datura e Billy Ray Martin. Ma subito l'originale.
2: Contaminazioni.

bella contaminazione quella di oggi. Siamo partiti con il Luke DB remix di Mystic Motion dei Datura e Billy Ray Martin, per poi sentire la Bam Bam remix e anche la versione originale che ha aperto l'appuntamento di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, ben ritrovati. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, direttamente da Top of the Pops del 2003, Prezioso e Marvin. Voglio vederti danzare.
2: E lasciamo la Detroit, brutta, sporca e cattiva di 50 Cent per salutare uno dei gruppi dance italiani più popolari. Si chiama Prezioso e vi assicuro che la loro presenza qui a Diamante è tutt'altro che casuale. Comunque loro vogliono solo vedervi danzare. Prezioso featuring Marvin.
3: E gira tutto.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: 9 agosto a Zone in provincia di Brescia arriva a Zone Live Festival. Tre imperdibili giornate alle piramidi e al Bosco degli Gnomi. Un fine settimana all'insegna di luci, arte, musica e buon cibo. E sabato 8 agosto dalle ore 22 nella piazza di Via Aldo Moro arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Zone Live Festival. Dal 7 al 9 agosto a Zone in provincia di Brescia. Vietato mancare.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
7: One Dance. Qui suona la storia.

giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance, il nostro spazio dedicato alle papabili hit del futuro, noi li abbiamo chiamati Future History. E signore e signori, c'è Madonna con l'ultimo singolo, si chiama I Feel So Free. Il remix è quello di Peggy Koo.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo anche Mars con Pump Up the Volume, canzone importante per l'evoluzione di dance e house.
0: One Dance.

0: to One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13:01.
3: This is the latest dispatch just received in our news.
4: Bologna, 46 anni fa la strage alla stazione che causò 85 morti e 200 feriti. La strategia neofascista pretendeva distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia, commenta il presidente Sergio Mattarella. In città numerose iniziative per ricordare l'attentato. Tra le istituzioni presenti, il sindaco Matteo Lepore.
5: La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
4: L'incidente era in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane, 2 famiglie brianzole. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata. Oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 capoluoghi monitorati. Domani l'allarme si allargherà anche ad Ancona e Bari. Nazionale, Buffon senza filtri su Mancini. Avrei scelto Conte, poi Baldini. Su Pirlo, dice alla Gazzetta dello Sport, il sito russo è stato un tentativo politico goffo e mal riuscito per renderlo impresentabile. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: The end.
1: Sei su One Dance.
0: Qui su

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Facciamo il tasto 1, un paio di tasti 9, quindi 1, 9, 9, mancherebbe l'ultima cifra che è un 6. Benvenuti nella Memory Chart, si torna alla primavera del 1996, qui su One Dance con 5 pezzi che ci hanno fatto urlare e scatenare in discoteca. Il primo dei 5 è quello di Wakan, stesso autore, stesso titolo, Wakan.

Wakan, stesso autore e stesso titolo. In copertina c'era un indiano e questo è il sound di Wakan che ha aperto la Memory Chart della primavera del 1996. E in discoteca in quel periodo ballavamo anche Dreamer di Antico.

primavera del 1996. Io avevo un paio di pantaloni della Fido Dido che indossavo 6 giorni su 7 perché mi piacevano troppo. E nel 1996 ballavamo questa canzone di Antico, era Dreamer. Tra le più forti, in quel periodo anche Fable di Robert Miles.

con Fable. Ecco qui la favola suonata da Robert Miles, scomparso ad Ibiza alcuni anni fa, ma restano questi suoi grandi successi per farci ricordare quanto era bravo Robert a scrivere e soprattutto a realizzare queste canzoni. E adesso Bobby Flexer dalla primavera del 1996 con Profondo Rosso.

film di Dario Argento e questa colonna sonora realizzata da Bobby Flexter per farci ballare questa melodia anche in discoteca. Siete su Undance, c'è la Memory Chart tra le più forti della primavera del 96. Anche Gigi Sviolin, del poeta della dance, Gigi Dug.

Gigi's Violin, il maestro, il capitano, con la sua musica che unisce Gigi D'Agostino nella primavera del 1996, con questa canzone che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart su Andes. Siamo tornati all'indietro nel tempo per rivivere l'atmosfera e soprattutto le sonorità di quei pezzi che ballavamo nella primavera del 96. E la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Andes.

4 firmata da Aiduci, pseudonimo di Paola Monica Mitrasce, se così si pronuncia, nata a Bucarest, classe 1971, cantante rumena naturalizzata italiana perché adesso abita in Puglia, è arrivata al numero 1 della classifica italiana, c'è rimasta per 2 mesi, ma in realtà questo disco è una cover, l'originale è degli Ozone.

0: versione remix di Prezioso di questo singolo degli Ozone era Despertine in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: It's a top selector.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
4: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
5: Sei su One Dance.

I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

tutta la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Protagonista Dominic Troiano, che nel 1979 fece il giro del mondo con We All Need Love.
0: One Dance Classic.

0: Dance al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e un minuto.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo negli anni 80, esattamente al 1987, siamo in estate con una delle canzoni più ballate in quel periodo, quella di Rick Astley, Never Gonna Give

Never Gonna Give You Up di Fabric va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche un mashup abbastanza complicato, Rick Astley versus Avicii e Chumbawamba con Never Gonna Give You Up, Wake Me Up, Tap Tamming, e poi l'originale di Rick Astley. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al lontano 1992. Pensate che questo pezzo è stato prodotto da Bruno Sanchioni e il grandissimo Pino D'Angiò. Proprio quello di Ma quale idea uscì nel 1990, passò inosservato e poi, grazie a un famosissimo remix di Gemme Spoon nel 1992, divenne uno dei primi capolavori della musica trance. Arriva nel nostro spazio Disco Viaggio Age of Love. Come on, dance with me, come on, body, dance with me, come on, body, dance with me, move your body, your life.

0: Spoon di Age of Love, uscita nel 1992. Era il disco viaggio su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: stati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colabini seleziona una traccia e la sottopone alla vostra attenzione facendosi una domanda ben precisa. Sarà una hit del futuro? E chi lo sa? Ci ascoltiamo Los Niños del Barrio, il nuovo singolo di Raf Marchesini insieme a Ramon Ramonito.

0: Il primo disco di Sash, pubblicato il 21 gennaio del 1997, secondo singolo estratto dal suo primo album che si chiama It's My Life. La parte vocale di questo brano in lingua francese, interpretata dalla cantante tedesca Sabine Holmes, ebbe un grandissimo successo in tutto il mondo. Numero uno in Irlanda, in Inghilterra, ha raggiunto la posizione numero due in Danimarca, entrata in top ten in Belgio, Finlandia, Francia, Islanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svezia. Pensate che con le voci avanzate dalle registrazioni di Encore une fois nacque un altro progetto, sempre firmato da Sash, ma il pezzo si chiamava Encore les disques jockeys.
1: En dansant dans un club comme d'habitude, j'ai aperçu à travers le fumigène le regard du disc jockey. Nos yeux se sont rencontrés seulement un instant, mais depuis, je suis tout feu, tout flamme.

0: composto con le voci avanzate di Encore Une Fois era le Disc Jockey, lo abbiamo ricordato in questa pillola di storia su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:58.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: No reggaeton!
2: No trap! Solo dance che ha fatto la storia!
5: Sei su One Dance!

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio ci riporta al 1996. Dietro questo progetto si celava Claudio Zennaro, che negli anni 90 era conosciuto come Einstein Dr. DJ e fece due singoli di successo, Automatic Sex e Electro Woman. Bene, questo è il suo progetto parallelo. Si chiama Skipper.

0: disco viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Nino Brown e mixati da Shami Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Attenzione prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Se amate la musica Dream e Progressive, beh, allora questo è l'appuntamento che fa per voi. Ti riporto indietro al 1996 con un grande disco di Mauro Picotto, quando ancora si firmava RAF by Picotto e l'acronimo RAF stava per Royal Air Force. Questo è un capolavoro che si chiama Ocean Whispers. We'll

0: Arena, Ocean Whispers, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal concerto a Stoccolma, Paradiso. Vamos alla discoteca.

0: Tecca qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:59.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte dal 1990 con la versione originale di Infinity, storia della musica dance e house. Guru Josh è l'artista che ha realizzato questa canzone, che poi è stata remixata da Class nel 2008 e ha avuto un notevole successo anche in questa versione, che poi ha ispirato anche il DJ olandese Armin van Buuren per realizzare Forever nel 2024. Ma subito Guru Josh con la versione originale di Infinity.
2: Contaminazioni.

Forever Stay Like This di Armin Van Buuren va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche il remix di Class del 2008 di Infinity di Guru Josh, che abbiamo incontrato anche con la versione originale di questa canzone direttamente dal 1990. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: save the world.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1995. Questa diventò una hit non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tra l'altro uno dei primissimi pezzi ad essere stampati sulla famosissima etichetta Bonsai Records, dedicata alla musica trance. Sto parlando di Quadran, Eternally.

0: Il disco dei Quadran, Eternally, dal 1995, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 e inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Era il 1996 al Festival Bar. Datura con Mantra li presenta Corona.
2: Loro sembrano cattivissimi e provenienti di un altro pianeta, ma loro sono di Bologna. Sono tranquilli questi due ragazzi e molto rilassati, tranne che sul palcoscenico con Mantra Datura.

0: Festival Bar 1996 datura Mantra. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Gli diamo di House Music in questa pillola. Ti parlo di Lola Steam.

È stato uno dei dischi house di maggior successo del 2004 degli Shapeshifters, questo duo britannico di musica house composto da Simon Merlin e Max Roach. Sono principalmente conosciuti per questo disco Lola Steam, che tra l'altro arriva dal disco di Johnny Taylor che si chiama What About My Love.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.

al microfono come tutti i giorni dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 qui su One Dance. State per ascoltare il meglio della storia della dance andato in onda questa settimana. Io direi di cominciare subito. Oggi

È partito il tamarrometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10 e segna 10, quindi il massimo per questo capolavoro dei Mute, Clap on Tap on Me, diventato ancora più famoso grazie alla scena di Antonio Albanese. Io ogni volta che passa Clap on Tap on Me voglio ricondividere con voi quella scena. Ce l'abbiamo, Gianluca, falla sentire, dai, è forte.

0: conosciuto come Digital Boy. Questa arrivò al numero uno della classifica italiana, era proprio il novembre del 1994, e Digital Boy ci ha donato un sacco di soddisfazioni perché ha prodotto un sacco di dischi, soprattutto a inizio anni 90. Mi viene in mente Crossover, This Is Motherfucker, ne ha fatti veramente tantissimi, 1-2-3 Acid o 1-2-3 Acid, che dir si voglia. E poi ha prodotto un altro pezzo proprio cantato dalla voce di The Mountain of King, che abbiamo appena sentito qui nella storia della dance. Era di Asia, questa è Happy to Be, la chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca.

fare il sorriso, questa Happy to Be, il disco è quello di Asia o Asia, giusto per dirla all'italiana, prodotto da Luca Pertolesi, Digital Boy. Asia era anche la voce di The Mountain of King che abbiamo sentito poc'anzi.

1995, Money Money, insieme a Jeffrey J, che ancora non era il Jeffrey J degli Eiffel 65. Questa è una bella chicca. Tra l'altro abbiamo ricordato così anche Money Money.

0: sacco di problemi, ma ebbero anche un sacco di successo, forse per il testo così un po' spinto per l'epoca. Adesso non ci fa più né caldo né freddo sentire un disco che dice non vogliamo gli uomini col pisellino, ma una volta era veramente un macello, soprattutto perché in Italia, lo abbiamo raccontato già un sacco di volte, venne inserito nella playlist di Nonella Rai e delle ragazze giovanissime ballavano una canzone con un testo così, quindi sapete, siamo sempre insomma un po' borderline. Prima i Blissim con Go e adesso super pezzo nel nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

1990, grande pezzo degli Snap, The Power, nel nostro spazio non solo dance. Ho già detto da dove arriva la voce che dice I've got the power, ma ve lo faccio sentire perché il disco è di mia zia, Jocelyn Brown, 1985, Love is gonna get you. Era questo qui.

La base invece arriva da un altro pezzo, sempre degli anni 80. Te lo faccio prima sentire. ...1989... Let the Words Flow, Chill Rob G. Arrivava proprio da qui la base di The Power, o meglio un pezzettino della base di The Power. Ho nominato Jocelyn Brown, presto la voce anche ad un grande pezzo, Minister della Funk. Arriva Believe.

0: La storia della dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
2: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
0: One Dance. Qui suona la storia.

dei tanti remix dei primi anni 2000 degli Eiffel 65, di questo capolavoro di Andreas Johnson, che venne pubblicato il 18 ottobre del 1999, ma poi ovviamente insomma ebbe successo nei primi anni del 2000, perché una volta i dischi duravano 6-7-8 mesi, cioè ce li portavamo un po', dai, da un minimo di 3 mesi un pezzo lo sentivi. Adesso può capitare che un disco esca poi dopo 2 settimane e passa completamente nell'oblio, ma è la bellezza della musica di una volta. Abbiamo nominato gli Eiffel 65. Vi ricordate l'alieno che c'era nel video di Blue? Bene, ha fatto un disco, lo abbiamo già sentito diverse volte. E Zorotl, vedi, ho detto diverse volte perché pensavo già a Zorotl. Questa è I Wanna Be, la chicca of the day. I wanna be.

alieno degli Eiffel 65, al quale gli Eiffel fecero fare un pezzo, si chiama I Wanna Be Zorotl, o Zorotl, che dir si voglia, anche se poi quando ho intervistato Jeffrey J, la voce degli Eiffel, mi diceva proprio che si dice Zorotl. Questa è appunto I Wanna Be, un pezzo che sono certo suoniamo quasi solo noi della storia della dance. Le chicche, quelle che magari ti vanno a riaprire i cassettini più remoti, ne arriva un'altra, disco stupendo dei 50-50 con Tonight I'm Dreaming.

0: sacco di volte a fare quel suono gutturale che c'è all'inizio del disco. E ogni volta che passa poi, che sento il, lo faccio come allora. L'unica cosa è che all'epoca avevo 17 anni, adesso ne ho 45 e ancora faccio. E che ci volete? Se uno è così, rimane così, morirò scemo.
1: Future 90s, gli anni 90 visti dal futuro.

La versione remix di Festival, il disco di Paola e Chiara, l'ha fatta Fargetta diversi anni fa, perché questo pezzo è uscito nel 2002 e partecipò anche al Festival Bar di quell'anno. Da ricordare però che Paola e Chiara in realtà ebbero il loro primo successo nel 1997, parteciparono al Festival di Sanremo, erano praticamente due bambine, il disco si chiamava Amici come prima e vennero conosciute in tutta Italia perché quel pezzo andò anche discretamente. Sempre nel 1997, quando Paola e Chiara parteciparono al Festival di Sanremo, Alexia si fece il Festival Bar con Ulalala.

pubblicato nel maggio del 1997, rimane uno dei dischi più conosciuti di Alessia Aquilani, la nostra regina della dance. Tra l'altro esisteva anche un remix, perché in realtà non ha avuto troppo successo Ulalala in discoteca, perché si metteva per aprire la pista, ma sostanzialmente non c'erano dei remix famosi che si potevano mettere, insomma, un pochettino più ballabili. Ne uscì, a dire la verità, uno fatto dai Father of Sound, che era un remix più in stile house. Attenzione alla chicca, se non l'hai mai sentito, te lo faccio sentire io. Ma che problema c'è?

probabilmente non me lo ricordate perché è stato distribuito principalmente all'estero. Questo remix di Ulalala dei Father of Sound, comunque su YouTube lo trovate. E adesso dalla Spezia, città che diede i natali ad Alexia, andiamo in Sicilia, menchia, prendiamo l'aereo e andiamo a Palermo, anzi tra Palermo e Catania. Typical, is this love.

0: dal 2001, mitici Typical con Easy's Love, qui nella storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17:59.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.

0: prossimo pezzo di una band che è rimasta negli annali della musica elettronica. L'originale è uscito nel 1995, poi venne ristampato nel 96 con una nuova versione, Faithless, Insomnia, mamma mia, che spettacolo. Tra l'altro ricordiamo anche God is DJ del 1998, principalmente in Italia i Faithless erano conosciuti proprio per questi due dischi. E adesso si viaggia.
1: Disco Viaggio.

0: ricantato da Jeffrey J, anzi non ricantato, bensì cantato, perché c'è With or Without You degli U2 e la base è quella del disco trance, che sostanzialmente ha cambiato la vita di tutti gli amanti del genere, uscito nel 1994. Sto parlando di Mystic Force, grande perla della storia della dance, e adesso il nostro spazio non solo dance.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: Right Here Right Now 1999, uno dei pezzi più iconici di Fatboy Slim, che prese la frase che dice Right Here Right Now dal film Strange Days del 1995, prese invece anche la base da un altro pezzo, James and the Gang, Ashes, The Rain and I, e insomma ha unito le due cose ed è uscita questa Right Here Right Now. E attenzione, mamma che discone, senti cosa arriva nel nostro spazio Kick of the Day.
1: La storia della dance. Kick

0: Mamma mia, che disco, direi. Victoria Sharp, si chiama così, se le dà con questa The Underground, inserita nel nostro spazio Chicca of the Day. Questa è definibile come musica underground. Vi ricordate che c'era la Underground? Tra l'altro, dalle mie parti a Genola, in provincia di Cuneo, c'era anche una discoteca famosissima, Eze, European Zone Entertainment, si chiamava così, dove suonavano solo la musica underground. Ed era, insomma, l'antagonista della commerciale. C'era commerciale e underground. Si chiama proprio di underground Seleda, che prestò anche la voce ad un altro pezzo che ha fatto la storia, di Danny Tenaglia, Music is the Answer.
1: Dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing.

uscita nel 1998, rimane tuttora un capolavoro della house music. Danny Tenaglia, la voce di Seleda, questa è Music is the Answer. Mamma mia che puntata, sta scrivendo qualcuno.

due maratone allo Space di Ibiza, ma anche Danny Tenaglia, voglio dire, stare 16 ore in console. Tra l'altro vincitore di un Grammy Awards perché remixò I Feel Love dei Depeche Mode. Attenzione, perché apriamo un piccolo capitolo sui remix che hanno vinto i Grammy, che è un premio importantissimo. Partiamo da Danny Tenaglia, Depeche Mode, I Feel Love Remix. Senti un po' qui.

una correzione da fare: Danny Tenaglia non vinse il Grammy, mi ricordava giustamente Jean-Luc, ma venne solo nominato ai Grammy Award come miglior remix, questo dei Depeche Mode. Ma ci sono un sacco di dischi, anzi di remix, che hanno vinto il Grammy. Nel 1998 lo vinse Frankie Knuckles per il remix di Toni Braxton.

Probabilmente in tanti non l'hanno nemmeno mai sentito. Benny Benassi vinse il Grammy con questo remix di Bring the Noise, Public Enemy. Un altro remix importante fu nel 2011, lo vinse David Guetta per appunto il suo remix di Revolver.

0: preferiti di sempre di Martin Garrix, Eye on Life, lo presentò anche ufficialmente al Tomorrowland. Vi faccio sentire un pezzo di quel live.
1: For this next song I brought a special friend of mine. Make some noise for Bond.

0: storia della dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
2: Dal 7 al 9 agosto a Zone in provincia di Brescia arriva Zone Live Festival. Tre imperdibili giornate alle piramidi e al Bosco degli Gnomi. Un fine settimana all'insegna di luci, arte, musica e buon cibo. E sabato 8 agosto dalle ore 22 nella piazza di Vialdo Moro arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Zone Live Festival, dal 7 al 9 agosto a Zone in provincia di Brescia. Vietato mancare.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
7: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

anche il piacere e l'onore di intervistare qualche mese fa. Si chiama Somebody to Touch Me, era il 1995. Dietro a questo progetto si celavano anche i fratelli Benassi. È un po' il bello della musica di inizio anni 80, cioè un sacco di DJ si celavano dietro dei progetti e tu poi anni dopo, grazie alla storia della dance, vieni a scoprire che Benny Benassi ha fatto questo disco KMC, però insomma tu l'hai solo conosciuto tra virgolette da Satisfaction in poi. Anche Molella ha prodotto un sacco di dischi che magari insomma non si conoscono. Vabbè, i Sound Lovers si sa che c'era lui, Gala si sa che c'era lui, ma Cassandra forse non lo sanno tutti. Ce l'ascoltiamo con Just Tell Me Why.

Lady in Your Arms Tonight. Anche in questo caso l'abbiamo parlato un sacco di volte. Nel progetto Mesh dalla Romagna c'era Luca Belloni, il grande storico DJ dell'Altro Mondo Studios, che appunto fece questo progetto insieme ad Alex Di Stefano e allo stesso Enrico Galli, che adesso è anche il proprietario del Cocorico, non solo più dell'Altro Mondo Studios. Il disco migliore, almeno

prometto che l'ascolteremo integralmente nella storia della dance. Con questo basso ignorante.

0: un pezzettino di Rock the Disco in Mesh nella storia della dance.
1: One dance.

pubblicato il 7 agosto del 2009, diventò uno dei dischi più venduti al mondo nel 2010 con 15 milioni di copie vendute. Keisha con TikTok, qui nella storia della dance e nel nostro spazio non solo dance. Sono 40 anni di successi raccontati da Nino Brown e mixati da Jean-Louis Duval. Keisha che diversi anni dopo, o meglio non tanti, 2-3 anni dopo, prestò la voce anche al disco di Pitbull.

2013 come primo singolo estratto dal terzo EP di Pitbull, ovvero Meltdown, un video spettacolare e insomma che ha visto anche la partecipazione di Keisha.

0: 22 ore. Un abbraccio da Dino Braulio e Jean-Luc Duvalle. Ciao a tutti.
1: La storia della dance.

0: emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 18:59.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Siete pronti per tornare all'indietro nel tempo in mia compagnia? Grazie per aver scelto One Dance e bentornati nella Memory Chart. Inseriamo una nuova data all'interno della nostra macchina del tempo, pronta a riportarci alla primavera del 1997. Ecco il primo pezzo dei 5 che abbiamo scelto per voi tra i più ballati in quel periodo. Alex Party, Simple Things.

Simple Things, Alex Party, un nome che rappresentava una band italianissima composta dai fratelli Paolo e Gianni Visnadi, ma anche dal DJ Alex Natale e dalla cantante Shani Campbell. Tra i più forti della primavera del 1997, anche il remix di Alex Natale. Guardate un po', capita fagiolo al pezzo di Bob Marley, Falling.

Bob Marley con il remix di Alex Natale qui su One Dance, in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che ci ha riportato alla primavera del 1997. E tra le più forti c'era anche Day by Day.

della Memory Chart in questa sequenza, quella di Regina con Day by Day, appena ballata con voi qui su One Dance. Siamo nella primavera del 1997, tra le più forti c'era anche questa canzone di Simon J, Wanna Be Like a Man.

Simon Jackson J. Simon J con Wanna Be Like Man, tra le più forti nella primavera del 1997. Signore e signori, stiamo per chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart, non prima di aver ascoltato un'altra canzone che sicuramente ci farà tornare alla mente grandi cose, grandi situazioni, ma soprattutto

Days con la splendida voce di Cindy Wyfels, la loro canzone intitolata Obsession, che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nel passato della dance nel 1997, era la primavera di quell'anno. Grazie per aver ballato con noi, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ballare con noi 24 ore su 24 in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo. Da Stefano Federici un abbraccio grande, peace and love. One, one.

0: DJ Dado e quel pianoforte che ti entra in testa, meraviglioso. Era X-Files, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

successo, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

0: Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1997, Robert Miles, One and One.

0: Abbiamo ascoltato Robert Miles, One and One, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance. One, two, three.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School,
3: vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dagli anni 80, esattamente dal 1982, con questa canzone prodotta da Luther Vandross per la regina della musica soul, ed è Aretha Franklin che cantava Jump to It, e che ha ispirato la melodia anche della canzone di Tom Novi del 2006, Your Body, con la voce di Michael Marshall, e poi è stata remixata nel 2019 anche da Raf Marchesini e Adam Clay alla voce, diventando Your Body appunto come la canzone del 2006. Ma subito abbiamo Aretha Franklin con Jump to It.
2: Contaminazione.

Your Body di Raf Marchesini e Adam Clay va a chiudere lo spazio di oggi. Prima Tom Novi con Your Body e Aretha Franklin con Jump To It, che ha ispirato tutto questo nel 1982. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one, one.

One dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui pronti ad ascoltare il Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, prodotto dal DJ Quicksilver. Riprende un capolavoro, una colonna sonora di Sakamoto. L'originale si chiama Forbidden Colors, disco tra l'altro ripreso anche da Mario Piu e Mauro Picotto nella loro imperiale. Questa è Watergate, il progetto del DJ Quicksilver, si chiama Earth of

0: Watergate con Earth of Asia era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Animati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2003. Viaggia insieme a me e i Fel 65.
2: E in vetta a tutte le classifiche delle radio. Cosa posso dire? Con Viaggia insieme a me e i Fel 65.

0: 65 viaggia insieme a me qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto nel 1996 in questa pillola di storia. Ti parlo di Kate Bush.

1996, prodotto dal DJ tedesco Boris Dlagash. Pensate che questo disco arrivò in vetta a gran parte delle chart dance e in Italia al numero 7 della classifica di vendita ufficiale. La voce di questo disco è di Naya Day, che 7 anni più tardi ne fece uscire un'altra versione remixata dagli ATFC. Te la ricordi?

Questa è la seconda versione di Keep Pushing, fatta uscire da Inaya Day come ATFC Remix. In realtà, per la base di questo pezzo, gli ATFC hanno preso spunto da The Real Thing dei The Brothers Johnson, 1981.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:58.
2: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti, allacciatevi bene le vostre scarpette da ballo onde evitare di scivolare. Siamo prontissimi per accompagnarvi nell'autunno del 1998 con 5 pezzoni da 90 che ballavamo in discoteca e sopra

Ag nel 1998 era in classifica con questo pezzo intitolato Cuba Libre, appena risentito qui su Undance nella Memory Chart. E tra le più forti in quell'autunno anche Paul Van Dyke con Foreign Angel.

Angel, questo è il progetto firmato Paul Van Dyke, tra le più forti nell'autunno del 1998, pezzone da 90 che ho ballato qui su One Dance insieme a voi. E adesso Stardust con Music Sound Better With You.

canzone da classifica che ho ballato con voi qui su Andance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Nell'autunno di quell'anno era fortissima anche El Niño di Agnelli e Nelson.

Agnelli e Nelson, appena sentiti qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che ci ha riportato nell'autunno del 1998, quando in discoteca andava fortissima questa canzone di One Two Project, King of

tornato anche in questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1998 e tra le regine di quell'autunno c'era King of My Castle di One Two Project a chiudere il sipario a questa Memory Chart. Da Stefano è tutto, vi aspetto qui su One Dance per altre imperdibili Memory Chart. Bye! One,

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi i protagonisti sono romani. Uno purtroppo non c'è più, si chiamava Mauro Tannino. L'altro è Stefano Di Carlo. Questo è veramente un pezzo progressive che ha fatto la storia nello spazio Disco Viaggio. The Land of Oz con Goblin.

0: contenuto anche nella famosissima compilation Le Voyage 96. Era The Land of Oz, Goblin, il nostro disco viaggio.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance. One Dance. One.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai dischi Dream e Progressive Trance che hanno fatto la storia, ti riporto indietro niente po' di meno che al 1993, prodotto in Spagna e diventato uno dei dischi cardine degli anni 90, Sim System. Questa è Baracca Destroy.
2: Es la música infinita, el sonido de Valencia.

0: Poi erano gli Steam System qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live, solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1994. Canzone presentata per la prima volta al Festival Bar. Cappella, Move On Baby.
2: Allora, se io dicessi Cappella, lo so, state sicuramente pensando a qualcosa di ecclesiastico, e invece no, sono al numero uno in Inghilterra e pensate solo qui al Festival Bar, Cappella!

0: Festival Bar 1994, Cappella, Move On Baby. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Dance,
1: un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: generazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Bentornati da parte di Miki nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.

0: bellissima, è veramente molto carica, è una canzone tutta da ballare anche adesso, al punto che hanno fatto una versione anche in Italia nel 2017. Ci hanno pensato Bassi Maestro, uno dei DJ più famosi della old school rap italiana, Fabio B, ancora Space One ed Esa, tutti insieme con la Italian version di Lala Song. Ma iniziamo con Rapper's Delight della Sugar Hill Gang.
1: Contaminazioni,

Bassi Maestro, Fabio B, ESA e Space One insieme per la versione italiana di La La Song. Prima abbiamo ascoltato l'originale di Bob Sinclair con la Sugar Hill Gang e all'inizio anche la Sugar Hill Gang con Rapper's Delight. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva una grande perla nel nostro spazio Disco Viaggio, firmata UBM, che sostanzialmente indica le iniziali dei tre producer Michael Saab, Uli Brenner, Uwe Wagenknecht. Questa è Loving You.

0: Veramente un disco straordinario dal 1997, UBM, Loving You, il disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance. Don't stop.

Music. Dance 90. It's gonna be a lonely night. Grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia. I've made mistakes.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colavini. Oggi tocca Alexa Hill, How

0: Love.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
0: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Era il Festival Bar del 2000 con Lady Violet, Beautiful World.
2: Visto che la nostra danza della pioggia porterà fortuna, quest'altra danza sono sicura che vi farà scatenare.
3: E balliamo
2: Beautiful World,
3: Lady Violet.

0: Social Bar 2000, Lady Violet, Beautiful World. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola

lanciata nell'agosto del 2002, pensate che questa Just The Way You Are fu un successo negli Stati Uniti, poiché raggiunse il primo posto della classifica Hot Dance Airplay Chart proprio in quell'anno. Ma c'è da dire una cosa importante, che il brano a tratti prende la linea melodica di un pezzo dei The Go-Betweens. 1988, era Sweets of Your Town.

Eh sì, effettivamente l'inizio ricorda Just the Way You Are. Giusto e doveroso ricordare anche che i Milky sono un gruppo dance italiano fatto da Giordano Tribellato e Giuliano Sacchetto, che erano dietro un sacco di produzioni firmate Made in Italy, la prima, Kina, Strange Love.

0: Move It Up, JJ Brothers, 1996, gli stessi produttori di Milky, li abbiamo ricordati in questa pillola di storia su One Dance. One Dance.
1: One Dance. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
3: Didi na na na.

0: One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il protagonista di oggi del nostro spazio Disco Viaggio è Zivago, prodotto che arriva dalla Germania, dietro al quale si celavano dei grandissimi DJ producer, un giro di pianoforte che c'è entrato in testa e non è più uscito. Il Disco Viaggio di oggi è Celebrate the Love.

0: Zivago con Celebrate the Love, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

quello passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio disco viaggio insieme a Dino Brown su One Dance. Oggi vi propongo un mashup straordinario. Da una parte c'è un disco che è uscito nel 2010 di Juan

0: Pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro spazio Disco Viaggio di oggi è un pezzo che, a dir la verità, uscì nel lontano 1993 e grazie a un remix di Gianni Parrini nel 96 diventò una super hit. Signore e signori, il Disco Viaggio di oggi è di Roland Brandt, si chiama

0: versione remix di Gianni Parrini del 1996, Nuclear Sun. Il pezzo è quello di Roland Brandt, il nostro disco Viaggio, qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che